0: mi preoccupava. D'un guaio fatto per bofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi sfedere?
0: O la guardana, la tazza verde di porcellana. Mi scappò, patatrac, e in cento.

0: tale ha strozzato bambi, ho infascinato nei suoi medici, mi fossi occupato più tardi da me, anche ho dimicato con qualche perché, ma sai che anche non mi soddisfa, mi tolgo mie brodo, resta la sospa, ma di te di quando passate per qua, è il caso che il nonno gli stedi anni fa,
1: del mio docetron,
0: che buoni che c'è,
1: come ne zucco,
0: vuoi farmi arrabbiare,
1: sei scemo sei non,
0: da fatto da te,
1: non sento ma più,
0: non sai che picchiare,
1: del mio docetron,
0: che po' di che gergo mi farmi arrabbia, di fronte da tempo non sai che picca,
1: e io di che gergo mi farmi arrabbia.

bravo. Bene, congratulo con tutto il cor. Ma che bravo, ma che bravo. Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio finebri, di quel gaudio il mio corpo che moglie potersi potere vita. È un piacere quel ni un altro va a par.

0: giocano al lotto,
1: avverso il fiocco,
0: il lor complotto,
1: il mio pannocco.
0: Svento di botto, resto il padrone.